0: Sì, ya su che le mera, ya su che le nicta, ya su che le noches.
1: Ya su herita.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, gli telefono e intanto